Onna che se na account no etimi gi fat money. Sika mu odro. Ibinum kra se offshore account. Mm. Ibacho bebre no amachi go. Ene ukase aye nsem deja.